Monologo. Marcinelle, 1956, tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Testo di Pasquale Marino, musica di Flavio Pagano. Die Bergwerkskatastrophe von Marcinelle ereignete sich am 8. August 1956 in der Kohlengrube Bois du Cazier in Belgien. Durch eine verheerende Kettenreaktion infolge eines falsch positionierten Förderwagens brach ein Feuer aus, das 262 Bergleute aus 12 Nationen, darunter 136 Italiener, das Leben kostete. Il disastro di Marcinelle è una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea, avvenuta la mattina dell'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio. L'incidente causò la morte di 262 minatori su 275 che erano presenti, tra cui 136 immigrati italiani, segnando così profondamente la storia dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.

0: Il personaggio è Don Antonio Americano, emigrante morto, vecchio stile. La scena è relativamente spoglia, sedie, panchine e sgabelli sono sparsi senza un preciso ordine, stoffe, tendaggi e illuminazione creano un'atmosfera da sala di manicomio fine Ottocento. Entra in scena Antonio Cuomo, un anziano vestito di chiaro, cappello, fazzoletto nel taschino e tutti i requisiti che lo collocano nella fantasia di un italo-americano stile anni 60. Il personaggio si sta preparando per un discorso, prova le pose, cerca una pedana, prova a parlare seduto, poi in piedi. Don Antonio è solo. Si schiarisce la voce, si guarda intorno come per misurare lo spazio a disposizione e poi tra se stesso. Eh sì, forse aveva ragione quell'anziano che ho visto nel reparto scienza de fondo, quello che con i capelli bianchi, arruffati, quello con i baffetti che fa le linguacce a tutti quelli che passano. Forse aveva ragione, tutto è relativo. Il tempo, lo spazio, sì. Ma sto scienziato con la lingua fuori, la conosce quella cosa, quella cosa, come si chiama, l'aree, insomma, l'anagrafa degli italiani all'estero? È venuto uno che me l'ha spiegata bene, e quello lavorava al consolato. A questo registro aria, insomma, all'anagrafa ci stanno iscritti 7 milioni di paesani nostri, italiani come a noi, che campano all'estero, campano per il momento, ma poi pure questi prima o poi vengono da questa parte perché defuniscono, trapassano. Io mi domando, ma dove marò nel mattino? Allora dice un scienziato che il tempo è relativo. E ha ragione sicuramente, qua non contano gli anni, non contano i mesi, i giorni, le ore. Ma lo spazio? No, lo spazio è poco e qua sicuramente già stiamo troppo a stretto. Comunque sia, quando buona è more black than a midnight can not come in. Giorni la mezzanotte, non può venire, ma lo spazio è poco e si deve allargare, mo. Voi ammannanze, come on, ora mi prepara la mia parlata ufficiale. Allora, un appello sta apposta, giacchetta chiusa bene, spettabili defunti, signore e signori morti, buonasera. Voi tutti mi conoscete, voi tutti sapete già chi sono. Il mio nome, aspetta. Il mio nome è Cuomo Antonio, detto Americano, nato a Napoli nel 1896, morto a Napoli nel 1964, collasso cardiaco. Signori e signori emigranti, morti e defunti, welcome to the meeting, good evening, benvenuti nel nostro reparto, defunti, emigranti. Come voi tutti già sapete, anche io appartengo alla popolazione migrante. Attenzione, qua parliamo di emigrazione originale, autentica, nazionale, italiana, niente barcatelle in mezzo al mare, rifugiate, perseguitate, vittime di guerre civili, vittime di guerre dichiarate, disgraziati di varia natura politica, disgraziati di varia natura economica. No, qua parliamo di emigrazione stile pezzi in culo e vai all'estero a faticare per guadagnarti il pane. E così io, nel 1926, me ne andai in America. L'America, come nella famosa canzone, «En c'è una costa, la grama sta America, a noi napoletane». Sì, quanta lacrima, quanta sacrifici, e non solo lacrima all'estero, ma anche lacrima al ritorno. Io, quando ritornai a Napoli nel 1956, non ci capivo più niente. Mi chiamavano Americano, anche perché perché nella mia parlata si sentiva sempre un poco di americano, you know. Non ho mai capito se la gente mi sfottiva, sì, se la gente mi sfottiva, sì, fino al momento trionfale del mio funerale. Un carro funebre maestoso, una marea di gente, poi l'ambatone, un'acquazzona che mi sembrava il diluvio universale, si scatenarono gli elementi il giorno della mia morte. Volavano gli ombrelli, che avvilimento, strilla, bestemmia. Ma però io nella cassa stavo fermo, rigido, superiore a tutti, e devo dire che... No, aspetta un minuto, io che sta cosa l'ho già raccontata l'anno passato. Anna, ma che dico, l'anno passato è già qua, che gli anni non esistono più. Io, e l'ha stabilito quel morto, quello che caccia la lingua a tutti quanti, io ci casco sempre l'anno, le ora, oggi rimane. Esistono però le abitudini, proprio tale quale a come fanno i vivi. E allora tutti gli anni ad avuto, insomma, la stessa cosa. E l'anno passato, proprio mentre stavo nella preparazione della mia parlata ufficiale, proprio al momento fulminante del racconto del mio funerale, arrivò quello scassambrella di Santino Furisti, tutto cerimonioso, in soggezione, mi dicette a me, proprio in questo punto: datemi l'onore di stringere la mano a un emigrato defunto importante come a voi. Poi dicette: sapete, io sono un morto giovane, emigrazione tardo dopo guerra, perciò minatore, guadagnavo bene, sposato, due bambini, due polmoni che hanno ceduto silicosi. 10 giorni per la diagnosi, 10 mesi di sofferenza ed eccomi qua. Ma però mia moglie ha una buona pensione. Eh sì, la miniera ti uccida, adesso è chiaro, ma la pensione è buona, questo bisogna ammetterlo, diceva Santino. Così mia moglie sta bene, certo, è giovane, i figli hanno bisogno di un padre. Un mio paesano che è venuto qua mi ha raccontato che si vuole sposare un'altra volta. E allora quella cosa, diciamo, mi ha fatto un poco male e parlava. Mi ricordo proprio come se fosse ieri. Io dicetto, amico mio, amico, il passato è passato e il presente per noi non esiste. Guardate a me, io ho girato il mondo. Io ho visto l'America, gente di tutta la razza. Sacrifici, sì, tanti, ma anche soddisfazione. Erano altri tempi, tempi duri, tempi durissimi. La miniera di voi vi ha ucciso con la cosa lì, che la malattia. Sì, la cosa, che l'avete detto, quella silicosa. Ma a me, caro mio, mi ha ucciso la malattia più peggiore che esiste, la nostalgia. E che sapete voi? La lontananza, l'oceano. Quando lacrime su una lettera, su una cartolina di Napoli, in cena costa lacrime, sta meria. E poi al mio ritorno, Gesù, che amarezza. Mi chiamavo un americano e talo mi sentivo, un forestiero al paese mio. Io gli dicetto a Santino, fermamente convinto: Santino, io a Napoli avevo nostalgia dell'America. Almeno in America avevo nostalgia di Napoli. E di Napoli, non di quella schifezza che trovai al mio ritorno. E in quel momento, proprio in quel momento mi emoziona ancora perché proprio in quel momento, in quel medesimo istante, chi venette? Venette tu console della Repubblica Italiana. Ah, Lupiezza, Roma, doppio petto, cessato, blu mare, occhiali d'oro, e carto sotto il braccio, e mi dicette in faccia a me medesimo, proprio a me, queste testuali parole: Napoli, Napoli, parlo sempre della sua Napoli, il nostro caro Cuomo. Eh sì, era proprio console italiano. Era proprio console italiano quello che, per colpa sua, poco dopo, scoppia in un parapiglia storica e memorabile. ma io in quel momento non lo potevo sapere. Signor Consolo, quale onore! Non siete ancora ripartito? Quel vostro meeting, la conferenza della diplomazia morta, è ormai finita e voi state ancora qua, in mezzo agli emigranti poco defunti e poco illustri. Cosa le devo dire, caro uomo? Le sa con quanto piacere mi intrattenga tra di voi. Si direbbe quasi una malattia professionale. Al reparto diplomazia defunta si sta sì benissimo, per carità, ma quando nasce l'occasione di stare tra i cari connazionali emigrati estinti, ebbene, non me la lascio sfuggire. Io gli spiegai che prima stavo preparando, come si dice, con me medesimo, una parlata che periodicamente, insomma, a scadenza fissa, con gli altri morti defunti ci incontriamo per la preparazione della conferenza degli emigranti defunti. Uno scambio di parole, qualche pensiero, i ricordi della vita. E come sempre, modestamente, fui pregato di fare una parlata. Io sono analfabeto, sì, però io ho girato in mondo, io ho visto l'America e parlo all'americano perfetto, you understand me. Una volta al porto di San Francisco della California arrivò un bastimento italiano e beh, ci voleva l'interprete. E subito a chi chiamarono? Chiamarono a me, immediatamente, ed io e Sua Eccellenza Illustrissimi Consoli d'Italia non mi interrompette una volta. Chissà subito incomincia con un discorso che mi pareva un presidente della Repubblica Italiana. Lei ha ragione, caro uomo. Non la scuola, ma la vita insegna. Fui console della Repubblica, eppure a cosa è mai servito il mio latino, il greco antico, che pur conosco alla perfezione, il mio Dante, Petrarca e Machiavelli? E adesso, se permettete, con vivo piacere, si fa per dire, volentieri vi farò partecipi della mia trentennale esperienza con il contributo della mia presenza a questa vostra conferenza, a questo vostro incontro che ha luogo periodicamente. Periodicamente, così si dice. Bene, io ora vado e mandatemi pure a chiamare quando sarete pronti. Volentieri sarò con voi. E proprio così, fu proprio così che un diplomatico se ne andò prima di infilarsi, di infizzarsi, e non l'avesse mai fatto nei fatti nostri. A questo punto, proprio come sto facendo adesso, io preparai il nostro meeting, ma guarda, intorno, in mezzo ai defunti, i quali, come sempre, parevano tutti stunati, rimbambiti, vaneggianti. Sistemati i morti che stavano attorno a me, proprio come si fa con i buchi nelle vetrine, appena sistemati, mandai a Santini a chiamare un console che se ne era allontanato, e proprio poco dopo tornai Santino Furisti, tutto cacato sotto. Tutto trafelato. Don Antonio, scusatemi tanto, vi interrompo un'altra volta, ma stavo cercando il console quando mi hanno detto di chiamarvi urgentemente. Si tratta di un nuovo arrivato dalla Germania, un rimpatriato dalla Germania, morto sparato per affare di mafia. Il defunto sparato ora protesta, dice di essere nel reparto sbagliato lui, e sì, è stato in Germania, tu anima per latitanza, non si sente appartenente alla categoria emigrante defunti. Ora il problema è che quel signore defunto usa la parola emigrante, diciamo così, con un poco di puzza sotto il naso. La cosa si sta mettendo male, mi pare che il mafioso è anche armato. Eravamo ai soliti imbrogli. Io volevo sapere, ma chi la manda a certa gente, come l'altra volta che è arrivato che lui ferroviere solo perché faceva servizio sui treni per la Svizzera e passava la notte all'estero. Comunque sia, io a quello punto non esitai, pigliai a Santina, come vuoi, piglio e parto. In un secondo momento mi hanno raccontato che mentre io mi avviavo a risolvere questo problema, i morti che avevo lasciato piano piano cominciarono a presentarsi. Noi morti, dovete sapere, al di qua, cioè no, noi siamo, non, noi di qua non diamo grandi segni di vita, diciamo così, ma sembriamo tutti un poco fantasmizzati. Qualcuno dice pure scimunito, ma solo che ogni tanto i ricordi, eh sì, per la Madonna del Carmine, solo i ricordi, nemmeno qua finiscono. I racconti di questi ricordi è sempre la stessa cosa. Sono emigrato da lì, ho vissuto là, sono morto così. E le mortalità, è sempre le stesse mortalità. Ai tempi miei in America circolava la tubercolosi. La gente partiva in buona salute e arrivava malata, infattata, sopra quelle navi, ammappucciato uno sopra l'altro, mischiata maschi e femmine, gente ammalata e con gente in salute. E poi arrivavano tutti quanti in America mezzo sciacquato. La chiamavano tracoma. Questo succedeva ai tempi miei. Ma poi dopo, ai tempi moderni l'ulcera. Mortalità in Europa centrale, bacino industriale, incidente sul lavoro, la morte invernale, asfissia, mancamento d'aria, porte e finestre chiuse bene bene, i braciere accesi, alla mattina si svegliavano tutti morti, mammuzza, babuzza e figliuzza, morte violenta, un calabrese così, ci levano, usando un pugliese, litigavano nelle baracche degli emigranti e zacca partiva a curtolato. Morte stradale, certo, colpo di sonno, i freni consumati e buonanotte all'emigrante. Comunque sia, nel frattempo di queste chiacchiere mortali avevo risolto la situazione del mafioso, capitato nel reparto dei funghi emigranti per sbaglio. Lo avevo affrontato faccia a faccia, face to face, a quella mezza gazzetta. Io tengo due mesette sulle spalle, 7 anni di latitanza. Io sono compare di quello e figlioccio di quell'altro. Io, in mezzo agli emigranti, lo afferrai la cravatta, fatti in sciatta, per gli offesi, ombi in merda, salama bicceccia. Tanto onore a te di stare in mezzo a noi stufettendo. Trasferimento immediato. Fino a lì non c'erano problemi. Ma il revolver? Quello no. Quello non lo voleva consegnare all'amico delinquente organizzato. Un mafioso diceva: io senza amma, al reparto me la vita organizzata da fondo, non ce vado. Che figura ci faccio se mi presento desammato? Ed è stato in quel momento, in quel impreciso istante, che io gli ho detto: me dai un revolver? Oppure ti faccio rimanere in mezzo agli emigranti per tutta l'eternità. A quel punto un mafioso: no, in mezzo agli emigranti no, che schifo, prendete pure polvere, prendete dove tutto, ma in mezzo agli emigranti no, questo mai. Subito gli ho tolto il rivolvere, gli ho strappato il rivolvere dalle mani. Il mio intervento era stato ancora una volta, amici, utile, decisivo, detenerante, termetatamata, insomma, scherziamo. Io superai gli ostacoli burocratici. Io disarmai con queste nude mani un criminale di fondo armato e cace sta la propria. A questo punto, signore e signori morti, o perlomeno vivi per il momento, cacciai un rivolver americano Smith & Wesson calibro 38 speciale, 6 colpi nel tamburo e lo appoggiai sulla sedia. Ingenuamente lo appoggiai sulla sedia, già che poco dopo quel revolver scomparì e io non me ne ero accorto. E perché? Perché fui distratto. All'improvviso, e quello che è? O Papa! Mi detto uno che mi pareva il vescovo di San Gennaro e Santino. Mi spiegai che quando io stavo dalla signora dello smistamento, li aveva visti insieme il console e il vescovo, e che quello non era un vescovo qualunque. Quello era il vescovo di Caianiello, molto reverendo monsignoro, eccellenza sua, già missionaria in Africa e in Germania, molto vicina a sua santità, autore di autorevoli trattati sulla verità cristiana, il cattolicesimo, verità in esclusiva, offerta spirituale, speciale e promozionale. Io facetto subito il mio dovere, volevomi subito, mi avvicinai a Monsignore, mi inginocchiai, cercai l'anello per baciarlo, sia lodato Gesù Cristo. Quello lì, o Monsignore, mi lasciai inginocchiato e disse al console: «Vede, caro console, cerca l'anello per baciarlo. Defunto inesperto, non lo sa che tutti gli oggetti di rilievo vengono trattenuti al ricevimento, al momento del trapasso. Sia lodato Gesù Cristo. Sente come lo dice bene. Come si fa ora a spiegare che in questo luogo il concetto del Cristo assume tutt'altro significato? Come si fa?»
1: Io stavo sempre là d'inocchiato. «O console, ma è come per il concetto dello Stato, reverendo Monsignore, la cosa sarebbe degna di ricerca, analisi e pubblicazione. Valori e concetti a trapasso inoltrato, edizioni paoline. Ma non leggono, non leggono. Bisognerebbe quasi costringerli alla lettura. Caro uomo, cosa leggevamo in vita? Cosa leggevamo?» Io era ancora in ginocchio, prelato mi accarezzava la testa.
0: «Nemmeno la terza elementare?»
1: «No, signore, nemmeno la terza elementare, monsignor.» E nessuno se ne accorgette. Ma fu in quel medesimo istante che un certo Lino Mare Pasqua, indotto a quella confusione, se fu tette un rivolvero e se lo mise in tasca. Io stavo ancora inginocchiato e dissi a Sua Eccellenza: «Non tutti gli oggetti di rilievo vengono ritirati al ricevimento, Santissima Santità Eccellenza vostra. A voi vi hanno ritirato l'anello, ma io, con grande rischio, ho sequestrato poco fa un revolvero.» E lì, in quell'istante, il revolvero era scomparuto. Il revolvero non c'è più. Guardate anche voi. «Quanto è vero il Dio, bellivo me, stava qua!»
0: «Quanto è vero il Dio, ma lo sentite?»
1: E il vescovo subito cominciai a fare il vescovo.
0: «Come si fa a spiegare in questo luogo il concetto della verità? Ma soprattutto il concetto di Dio, come si fa?»
1: A me, o Monsignore, mi era già antipatico. «O revolvere stava qua. Su via, ci stiamo perdendo in chiacchiere, in futili particolari», dice tu, console. «Monsignore, come dicevo, il caro uomo è tuttavia un estinto che gode di una certa stima nel reparto emigranti defunti ed è stato così gentile da organizzare questo incontro. Allora, a questo punto, direi pur di cominciare, caro uomo. Dove mi metto? Come mi metto?» E se pigliarono i seggi più belli, io finalmente a cominciare con le presentazioni, amici.
2: Cari amici in ascolto, avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk, con la prima parte del monologo Marcinelle, una tragedia italiana. Vi invito ad ascoltare la seconda parte del monologo nella trasmissione della prossima settimana. Vi saluta con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
3: Antenne Saar.
4: Um 16 Uhr mit Monja Sobotka. Verkehrsminister Bilger, CDU, bekommt Unterstützung für seinen Vorstoß, Bahnmanagern die Boni zu streichen, wenn die Züge nicht pünktlicher werden. Vertreter von SPD und Grünen sowie des Fahrgastverbandes Pro Bahn begrüßten die Initiative. Die SPD-Verkehrspolitikerin Kade Martori sagte dem Tagesspiegel, die Politik stelle Rekordinvestitionen für die Infrastruktur zur Verfügung und erwarte daher, dass sich das auch in der Pünktlichkeit zeige. Die Grünen äußerten sich ähnlich. Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Naumann, erklärte, es sei grundsätzlich richtig, wenn der Bund als Eigentümer eindeutige Vorgaben mache und diese auch kontrolliere. Das habe in der Vergangenheit gefehlt. Der Einzelhandel in Deutschland befürchtet Engpässe in der Warenversorgung, wenn, wie jetzt geplant, mehr Gütertransporte von Schiffen auf Schienen und Straßen verlegt werden. Der Einzelhandel sei auf eine funktionierende Logistik angewiesen, sagt der Verbandschef Gent der Agentur Reuters. Er fordert von Wirtschaftsministerin Reiche eine dauerhafte Zulassung sogenannter Gigaliner und einen entsprechenden Ausbau der Straßen. Lange Testphasen hätten gezeigt, Gigaliner könnten den Verkehr entlasten, den Energie- und Personaleinsatz senken und den CO2-Ausstoß um bis zu 25% reduzieren. Die EU-Kommission versucht, im Migrationsstreit zwischen Italien und Spanien zu vermitteln. EU-Innenkommissar Brunner teilte mit, er habe mit Vertretern beider Regierungen gesprochen. Sie hätten ihm versichert, dass ihre gegenseitigen Grenzkontrollen nur vorübergehend seien. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Renier.
3: Die beiden EU-Partner Italien und Spanien kontrollieren jetzt wieder gegenseitig ihre Grenzen, um illegale Einwanderung zu verhindern, so wie vor dem Schengen-Abkommen zum freien Reiseverkehr in Europa. Spanien teilte mit, am ersten Tag sei 10 Menschen, die aus Italien kamen, die Einreise verweigert worden. Etwa 200 Menschen von 12 Flügen aus Italien seien kontrolliert worden. Hintergrund sind Meinungsverschiedenheiten zwischen den Regierungen in Rom und Madrid über den Umgang mit Migranten. Anlass war, dass vorübergehend zehntausende Menschen von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt sind.
4: Der Bürgermeister von Nagasaki in Japan, Suzuki, hat beim Gedenken an den Abwurf einer US-Atombombe vor 81 Jahren vor der Gefahr eines Atomkriegs gewarnt. Die Welt müsse aus den Geschehnissen von damals lernen, sagte er. Um 11.02 Uhr Ortszeit legten die Menschen in Nagasaki eine Schweigeminute ein. Zu diesem Zeitpunkt am 9. August 1945 hatte die US-Luftwaffe die Bombe abgeworfen. 3 Tage zuvor hatte eine US-Atombombe bereits Hiroshima getroffen. Am Militärflugplatz Büchel haben christliche Atomwaffengegner eine Aktion aus Fasten und Beten beendet. Sie setzen sich für den Abzug von US-Atomwaffen ein, die dort vermutet werden. Die Friedensaktivisten haben diese Aktion zum 17. Mal veranstaltet. In der zweiten Fußball-Bundesliga haben sich St. Pauli und Greuther Fürth 1:1 getrennt. Nürnberg besiegte Dresden mit 3:0 und Cottbus gewann 3:1 gegen Hannover. SWR-Nachrichten, Redaktion Petra Mohr. Das Wetter. Morgen streift uns eine schwache Kaltfront, ehe sich das nächste kräftige Hoch aufbaut. Bis zum Abend Schauer und Gewitter, in der Nacht klar, Tiefstwerte 20 bis 15 Grad. Morgen maximal 28 bis 36 Grad.
5: Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
6: A3 Würzburg Richtung Frankfurt. Zwischen Weibersbrunn und Hößbach 8 Kilometer Stau und stockender Verkehr. A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Aschaffenburg West und Aschaffenburg Ost 2 Kilometer Stau. A5 Karlsruhe Richtung Heidelberg zwischen Kronau und Waldorf-Wiesloch 6 Kilometer Stau und stockender Verkehr. A7 Fulda Richtung Würzburg zwischen dem Fuldaer Dreieck und Bad Brückenau-Wildflecken 6 Kilometer Stau. In der Gegenrichtung zwischen Bad Kissingen-Obertulba und Bad Brückenau-Volkers 6 Kilometer Stau ebenfalls. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim Süd und Rutesheim 7 Kilometer Stau. A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Bräuna und Lichtenau-Westfalen streckenweise stockender Verkehr. Die A45 Gießen Richtung Dortmund ist zwischen Dillenburg und Haiger-Burbach wegen Brückenarbeiten bis morgen früh halb sechs gesperrt. Die Umleitung ab Dillenburg über die U19. Und Landkreis Fulda, die L3378 ist zwischen dem Abzweig nach Oberrombach und der B27 in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Bitte diesen Bereich weiträumig umfahren.
5: Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Das Wissen.
7: Die KI in Sportuhren und Wearables analysiert bereits unsere körperliche Fitness. Sie nutzt dazu Daten von Herzfrequenz, Aktivitätslevel, Stress. Was wäre, wenn sie alle Daten, die einen Menschen ausmachen, digital bündeln könnte? Zu einer Art virtuellem Crashtest-Dummy für die Gesundheit. Statt den Aufprall bei einem Autounfall könnte der Arzt vor der OP den Eingriff am Herzen simulieren. Volker Rudolph fände das großartig.
8: Das ist natürlich toll, weil dann kann man, bevor man es dem Patienten sozusagen zumutet, den Eingriff, kann man sagen, okay, in unserer Simulation konnten wir sehen, dass das sehr erfolgreich bei Ihnen funktionieren wird.
7: Ein virtuelles Modell eines Menschen könnte aber noch mehr. Es könnte viel früher zeigen, ob wir schwer erkranken und könnte eine für uns individuell passende Therapie vorschlagen. Was wie die Zukunft der personalisierten Medizin klingt, findet in einigen Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen bereits statt.
9: Der virtuelle Patient. KI-Simulationen in der Medizin. Von Nathalie Rieder.
7: Die kleine Kurstadt Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen beherbergt eines der größten und modernsten Herzchirurgiezentren weltweit. Das Herz- und Diabeteszentrum NRW. Nur hier und an zwei weiteren Standorten wenden die Ärzte eine ganz besondere KI-generierte Bildsimulation an. Bei Operationen schwebt ein dreidimensionales Patientenherz, ein sogenanntes 3D-Herzhologramm im Raum. Der Kardiologe Volker Rudolph beschreibt es so.
8: Dass jetzt im Unterschied zur konventionellen dreidimensionalen Bildgebung man tatsächlich das Herz im Raum schweben sieht und man auch tatsächlich einen Eindruck hat der Tiefe, den man sonst auf diesen Bildern eben nicht hat.
7: Professor Volker Rudolph leitet die Abteilung für Herz- und Gefäßerkrankungen des Zentrums und forscht auch in diesem Bereich. Bei Kathetereingriffen im OP-Saal schiebt er einen dünnen Schlauch durch ein Blutgefäß, meist in der Leiste, bis zum Herzen. So kann er das Herz ohne großen Eingriff untersuchen oder operieren. Andere Ärzte würden das Herz dabei nur über einen Ultraschall oder ein Röntgenbild auf einem Monitor sehen.
8: Das ist extrem faszinierend, weil man es ja auch in Echtzeit sieht. Also wir sehen das Herz so schlagen, wie es in dem Moment im Patienten schlägt. Wir können ja nicht nur von außen drauf gucken, sondern wir gucken innen rein.
7: Aber die Simulation ist nicht nur schön anzusehen. Durch die 3D-Darstellung hat Rudolph ein neues räumliches Verständnis vom Herzen.
8: Wir können die Klappen sehen, wie sie sich da bewegen. Und wir können eben die Katheter, die wir da haben, erstmals überhaupt so sehen, wie sie sich tatsächlich im Patienten bewegen.
7: Das Herz präziser zu sehen, senkt das Risiko, es während des Eingriffs zu verletzen. Die Methode sorgt nicht nur für bessere Ergebnisse, sondern auch dafür, dass sich Patienten nach der OP schneller erholen. Das Besondere: Rudolph kann mit dem Herzhologramm sogar während der OP interagieren. Im Operationssaal macht sich ein Team bereit. Es wird heute die undichte Herzklappe einer 75-jährigen Patientin mit einer kleinen Herzklappenklemme am Katheter reparieren. Wie der hochspezialisierte Eingriff mit Hilfe des Hologramms durchgeführt wird, dazu später mehr. Die Idee, ein Organ oder ein Körperteil virtuell zu simulieren, kommt ursprünglich aus der Industrie. Ein Ergebnis davon halten wir alle tagtäglich in der Hand: das Smartphone. Sein Display wird in der Herstellung virtuell simuliert. Fachleute sprechen von einem digitalen Zwilling. Hitze, Kälte und Bruchsicherheit können in einer Simulation getestet werden. Kostspielige physische Prototypen fallen damit weg. Man muss nicht in Singapur leben oder eine komplizierte Herz-OP vor sich haben, um mit ersten Versuchen eines digitalen Zwillings Bekanntschaft zu machen. Das geht schon bei einem Zahnarztbesuch.
10: Hallo! Ich bin dafür den Termin mit dem Herrn Dr. Wöst.
7: Ja. So auch in der modernen Praxis von Zahnarzt Dr. Axel Wöst in Bad Honnef in der Nähe von Bonn. Er arbeitet mit KI-gestützten 3D-Simulationen, und zwar vom Kiefer seiner Patienten. Heute wird er der Reporterin von Das Wissen vorführen, wie er das macht.
10: Und das wird jetzt quasi unter anderem mit dem Gerät, was hier vor mir steht, gemacht?
11: Genau, das ist ja nichts anderes als ein Bildschirm, ein kleiner Computer unten dran und eine ordentliche Kamera. Und mit der Kamera gehe ich jetzt in Ihren Mund, das heißt, wir brauchen keinen Abdruck mehr. Wir haben dann hinterher ein virtuelles Modell, genau Ihre Situation auf einen Zehntelmillimeter genau auf dem Bildschirm. Okay. Ja, dann legen wir mal los. Einen Moment, ich muss gerade die Kamera anmachen. Das surrt jetzt ein bisschen, nicht wundern. So, dann einfach mal anlehnen bitte, ganz weit aufmachen. Und jetzt gehe ich einfach mit der Kamera einmal rum. Achtung. So, jetzt können Sie schon, wenn Sie mit hingucken wollen.
10: Aha. Ach da.
11: Ja, da bauen sich jetzt die Zähne auf. Ne? So gehen wir jetzt einfach einmal von rechts nach links rum.
7: Der Zahnarzt führt den Stab, der so ähnlich aussieht wie eine elektrische Zahnbürste, die statt Borsten eine Kamera hat, Zahn für Zahn durch den Mund. Auf dem Bildschirm bauen sich aus lauter kleinen Bildteilen Zahnfleisch und Zähne des Oberkiefers auf.
11: Innenseite entlang.
7: Fehler kann Dr. Wöst sofort auf dem Bildschirm erkennen und mit einer neuen Kameraaufnahme korrigieren.
11: Und da wieder ein kleines Fehlerchen, nochmal drüber und zack hat er ihre Zähne. So, da haben wir den Oberkiefer.
7: Mit einem Mausklick kann der Zahnarzt das Modell auf dem Bildschirm beliebig drehen und sich die Zähne aus jedem Winkel anschauen. So hilft das Modell, auch künstlichen Zahnersatz für eine Zahnlücke zu planen.
11: Und jetzt sagen wir dem Rechner einfach mal, er soll uns mal in diese Lücke eine Krone reinplanen.
7: Der Vorteil für die Patienten, sie können Wünsche äußern.
11: So, jetzt könnte man sagen, ich möchte die ein bisschen spitzer haben oder ein bisschen runder haben. Das können wir alles jetzt noch bearbeiten. Das ist ein klassisches 3D-Bearbeitungsprogramm.
7: Die schnelle 3D-Simulation spart Zeit. Vor allem aber entfällt der lästige Zahnabdruck. Der ist für viele Patientinnen und Patienten ein Albtraum. Die klebrige Masse, die mit einem Abdrucklöffel in den Mund gepresst wird, löst bei manchen Würgereflexe aus. Nach der Behandlung verrät der Zahnarzt, andere